0: Sì, ci fate amusare.
1: Ti diverti.
2: Scusi, io non l'ho mai vista da queste parti. Ma da dove viene? Lei chi è?
3: Io vengo da lontano. Il mio paese si chiama Ideologia. Vivo nella capitale, la città del futuro, in via Carlo Marx al numero 70 volte 7.
2: E noi al borgo della monnezza.
4: A via Monte dei Fame.
2: Numero 23.
4: Sotto al monte delle varane chiare.
2: Famosi in tutto il mondo per il martirio di Sant'Analfabeta.